0: 90.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Sono posto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto